uccelli, rento giardi feres, due lire, ricatti, frugo nella mia borsa. Qui facciam una fuga, un mar,

A voi, due lettere in fuoco! Tu porta questa me, sentiam la sua virtù. Già vedo che il tuo naso arde il cielo. E tu, porta questa radice. Porto una spada al fianco, non sono un messer Pandaros. Riccoso!

stinco. Tanto né un piede, no, né un dito, no, né un cappello. No. La donna del chirurgo. E dunque, una parola. Che c'è in questa parola? Generale attivo.

0: Morto. No. Vive sol coi vivi.
1: Eppure.
2: Perché a corpo lo contraddelo si, corrompe l'orgoglio, amore le calunnie.

0: Mi chiamo Bardolfo.
1: Io mi chiamo Pistola.
2: Io ando d'accordo.
3: L'arcano studirem.
1: Un sordo e muto.
2: Mi ando d'accordo tutti.
1: Sì.
2: Alla mano.
4: Non è possibile.

sera c'è un certo Mastro Fontana che ha nere di conoscervi. Offre una damigiana di cipro per era solo nere di vostra

In ponder dire un ben noto proverbio popolare. Si suol dire che l'oro apre ogni porta. Chiedo, rianta, gli spago.

ascolto. Io l'amo e lei non m'ama. Le scrivo, non risponde. La guardo, non mi guarda.

0: libero di suo marito. Io sento. Dalle due, alle tre.
1: Dalle due, alle tre.

0: sia lei e falsa il tuo nome.
1: Povera lei di me.
0: Degna d'un re. Immagino pregia che il mio stemma mostra tra cenno e cenno.

quando ero faccio del duca di Norfolk, ero sottile, sottile, sottile, ero miraccio, fraco, leggero, gentile, gentile, gentile, quello nel tempo e mia verde aprile, quello nel tempo del mio lieto maggio, quando era smilzo, flessibile, bello, ti sei ritirato attraverso un anello, quando ero

0: mia signora, ci succede? E vuoi parlarvi? Tu mostri che sono un pazzo!
1: Alla malora!
0: E vuoi parlarvi?

Chiudete le porte, fermate le scale, mettete in testa, scopriamo il cinghiale, correte sull'orme sull'usso.

0: vista le passe.
1: Sento mi laghi.
0: Andiamo, Vicente, guardate, mi usa il palco.
1: La vice è contente,
0: con disgusto primo. Sognarci via, via. Disgusto,
1: lettura,
0: perdetti la notte.
2: Io non
0: voglio! C'è il campo, c'è il letto, nel posto, nel bagno, sul

0: Centro! Centro!
1: Ore cuore femis in ciam, ui qui furore!
0: Ah, amo te vola! Salvi! Salvi!
1: Vento! Vento!
0: Vento!
1: Vento!
0: Vai, vai!

0: 陈，来打官道，自己拼哟，谁的酒保，谁的财富，是公公阿叔，
1: 他那只有口粮摊，
0: 财富，哎呀嘿。
2: Il tuo santo
3: ciò non deve
0: stare a te
3: purché non ci inganno
0: guai
3: ciò che
2: ti dire con te ma sotto
0: guai
2: se di Dio
3: se non la forse di nulla
0: e da quanto

0: Che fai stato mia nozze?
1: Dopo che mi tornerà!
2: Cicco!
0: Cicco!
2: Cicco!
0: Cicco!
1: Cicco! Cicco!

avrò vissuto tant'anni audace destro cavaliere per essere portato in un canestro e gittato al canale coi bandini biechi come si fa coi

il buon vino sperde le tetre folle nello sconforto. Accende l'occhio e il pensiero, dal labbro sale al cervello, e qui vi risveglia il piccio fabbro dei trilli, un negro grillo che vibra in tuo l'uom brillo. Brillo di fibra in cor, dall'ecro vetere al grido qui.

essere rimasto curvo, come erbo la lama di Bilbao nello spazio lontani a rindicava, con quel fumo e quel caldo, uno nella mia terra, se in uno stiligino continuo si distempa. Poi, quando voi ben cotti,

dolce, le scaglio te, t'aspetterò nel parco re alla mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero, alla quercia di Herne.

0: ma io ti costringe e vuol tanta fialità apprezziamo
1: concertiam la mascherata
0: Nanni.

Fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, f

Tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, t

gente dozzina e mi beffa e se ne gloria. Pur senza me costor con vantagloria non avrebbero un briciolo di fare.